fantastica, patrizia bella, di miei di Gauss. Mi fende non presenica, se non falli da glende e glemma. Hai messo a